0: Siente la energía de la buena música. Vive Radio, la dosis necesaria para sonreírle a la vida.
1: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fatta peloso e basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.